Vole, due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.